battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

0: dibattito.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza, quest'ultima si trova al 10° piano ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente è sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, il Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
5: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
3: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Dove vanno me lo immagino, certe stelle

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente. I medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza, quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati, sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari, oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento,

0: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza, quest'ultima si trova al 10° piano ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, il Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Dici che

Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente. I medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Roma.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente. I medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
5: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
3: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane. In Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: e ridi.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza, quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati, sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari, oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Io da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
5: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
3: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: che missi Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Battiti Live Playlist.
2: Radio Norba.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina. Abbassa il finestrino.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza, quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del centro.

sesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re-

0: ecco, e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente. I medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
5: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
3: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

piange come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente, i medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi, la stanza attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus, le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner. Da parte ucraina, dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico, scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio, il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane, in Serie C l'Altamura esonera Memusciai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Sabrina Carrozza. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato un grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati che hanno già confessato. Tranquilla la notte per Papa Leone XIV, ricoverato alla Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri. Ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. Via libera ieri del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio 2027. Dovrà essere trasmesso alla Commissione europea entro domani. Il governo non ha ancora approvato la legge di bilancio vera e propria. Restano da chiarire le misure concrete su tasse, pensioni, stipendi e sostegni alle famiglie. Presentato un nuovo testo di riforma del codice della strada. Tra le proposte, multe più basse, notifiche di verbali da remoto a 45 giorni anziché 90 e controlli più severi su veicoli senza assicurazione. Ora si attende l'iter legislativo. Ancora vittime almeno 6 a causa degli attacchi russi sull'Ucraina. Durante la notte bombardate anche 6 centrali elettriche. Mosca denuncia l'abbattimento di 901 droni. Intanto America e Israele discutono nuovi attacchi all'Iran. Per l'intelligence israeliana, passi inquietanti di Teheran nel programma nucleare. Champions League stasera in programma alle 18.45, Feyenoord come alle 21, Roma-Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i loro punti nella classifica a 36 squadre. Ancora 0, Inter e Napoli sconfitte. Ieri per 4-3 a San Siro contro il Bruges, i partenopei per 3-1 contro il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caro carburanti, costi di fertilizzanti, acqua alle stelle, redditi dimezzati. Sono queste le ragioni che hanno spinto Coldiretti a scendere in piazza con i trattori per chiedere misure straordinarie a supporto della filiera. La manifestazione si terrà domani a Bari. Oggi agricoltori in sciopero nella BAT. Sentiamo alcune testimonianze.
3: Io, da padre di famiglia, da imprenditore agricolo, che ho tanti dipendenti appresso, non so più come dobbiamo fare ad andare avanti.
4: Torno a casa, vedo i miei figli dormire quando torno dopo una giornata di quasi 20 ore di lavoro e mi deve venire da piangere, perché dico: ma il problema sono io o c'è qualcosa che realmente non va?
2: E i blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva di Taranto rallentano anche l'attività della raffineria Eni del capoluogo ionico. Scarseggia il carburante negli aeroporti di Puglia. Ora il calcio: il Lecce perde Ilic per un problema muscolare, sarà fuori 2 settimane. In Serie C l'Altamura esonera Memushai, al suo posto arriva mister Raffaele. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Interrogati hanno confessato. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre. Ancora 0 Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
3: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
2: E allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
4: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnarli in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Mi chiedo se sei sveglio.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Interrogati hanno confessato. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre. Ancora 0 Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
3: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
2: Allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
4: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnati in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa! Sognavo per noi.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto hanno detto gli inquirenti, i due minorenni fermati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier ha sottolineato che le regole non possono aggravare la crisi. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Ha asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura pare maligna. Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky. È stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, dice il leader ucraino, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento di Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio, il Como a Rotterdam per sfidare il Feyenoord nel secondo turno della League Phase di Champions League. Fischio d'inizio alle 18.45. Ancora 0 Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
4: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
3: E allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
5: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnarli in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio Noi.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sc-

0: musica.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. Fondamentale la testimonianza di un meccanico che aveva apportato delle modifiche all'auto. Le dichiarazioni dei giovani: quella notte ci siamo divertiti così. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa e legittima Mosca. Il sostegno italiano a Kiev non cambia. Così la premier Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo in programma domani e venerdì. Tra i temi in agenda anche immigrazione, Medio Oriente e difesa. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Il fratello dall'America, a fine operazione, ho ricevuto un messaggio. Era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. 6 centrali termoelettriche ucraine sono state bombardate dai russi nella notte, interessate le regioni di Kiev e Kharkiv, almeno 6 i morti, attaccato anche un centro di gestione del traffico internet nella capitale. Il presidente Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito. In 4 anni le guerre sono costate alle famiglie italiane circa 2.400 euro, a rivelarlo è Confesercenti. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%, dall'inizio dell'anno la benzina è rincarata del 28,6%, il diesel del 30%. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League, alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera invece i riflettori sono puntati sulla Roma di Gasperini, che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
4: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
3: E allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
5: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnarli in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, camacire in un garrien, t'avvicina da lontana ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato con te.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Vamos Coco.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'intesa di Trump sul gasolio è rischiosa e legittima Mosca. Intanto Palazzo Madama ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza. Sei centrali termoelettriche ucraine bombardate dai russi nella notte nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Oggi il presidente Zelensky incontra Re Carlo e il premier britannico Burnham. Secondo alcune fonti della Casa Bianca, Trump potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con Kiev. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni con un precedente per furto. Uno è figlio di un carabiniere. Le dichiarazioni dei giovani reoconfessi: quella notte ci siamo divertiti così. Nuovo codice della strada, patente e libretto non dovranno più essere esibiti fisicamente. Il limite sulle autostrade a tre corsie arriva a 150 km orari. Inasprite le sanzioni per chi modifica le microcar e poi sfuma la patente B a 17 anni. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera i riflettori sono puntati sulla Roma che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
5: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
4: Allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
6: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnarli in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
4: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: così.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Durerà una settimana il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. A riferirlo il direttore della sala stampa Vaticana Bruni. Sta bene e l'umore è buono. Hanno agito per noia i due minorenni di 17 e 16 anni denunciati per le aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde della capitale. Accusati di 6 episodi hanno confessato. Uno dei due è figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo che è stato sequestrato. Tra le accuse contestato anche il tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, si dice fiduciosa in vista della scadenza del termine per il deposito delle nuove consulenze tecniche fissato per il 18 ottobre. I nostri accertamenti, riferiscono i legali, possono aiutare anche Stasi, condannato per l'omicidio. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Premier Meloni ha parlato in Parlamento. Sul caro energia serve una risposta rapida, insiste la Presidente del Consiglio. Sulla diesel russo, la scelta di Trump, osserva, è rischiosa. Alla Camera il dibattito sulle sue comunicazioni. 16 gli iscritti a parlare. Tensione tra Stati Uniti e Ucraina sulla condivisione dell'intelligence. Donald Trump ne starebbe discutendo per sospendere le informazioni, anche se lui stesso lo smentisce. L'ipotesi nascerebbe dall'irritazione del presidente americano per i continui attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio in territorio russo. Calcio, altre due italiane impegnate questa sera in Champions League. Dalle 18.45 Como sul campo del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 invece all'Olimpico l'attesa super sfida Roma-Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
4: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
3: Allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
5: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnarli in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel mirino, 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, ci sono vittime e feriti. Zelensky a Londra per incontrare Re Carlo III e il Premier Barnum. Intanto Trump, furioso, secondo i media, potrebbe interrompere l'intelligence con gli ucraini. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicar a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Manifestazione di Coldiretti questa mattina a Bari per chiedere supporto alla Regione Puglia contro caro carburanti, costi fertilizzanti e acqua alle stelle. Occhi puntati anche sulla situazione critica del comparto olivicolo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Murgolo.
3: Buongiorno Gianvito, circa 5.000 gli agricoltori che sono scesi in strada sul lungomare nel tratto compreso tra Pane e Pomodoro, la spiaggia litorale sud di Bari e la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. Dignità, la parola scandita ad alta voce da Coldiretti e dagli agricoltori che fanno capo all'associazione, chiedono lo stato di crisi del settore agricolo e soprattutto interventi urgenti per salvaguardare le imprese e il lavoro delle diverse filiere produttive regionali su tutte l'olivicoltura. È arrivata anche la risposta della regione con l'assessore all'agricoltura Paolicelli, che è salito sul palco e ha annunciato risorse per circa 30 milioni di euro per supportare l'agricoltura pugliese in questo momento così difficile. Da Bari è tutto, a te la linea.
2: Allora sentiamo le parole proprio dell'assessore all'agricoltura Paolicelli.
4: Stiamo lavorando ad una misura da 30 milioni di euro che vada incontro a spese e investimenti per i nostri agricoltori, accompagnarli in un momento delicato. Faremo nei prossimi giorni un partenariato dove condivideremo i percorsi, però intanto un primo messaggio di fiducia.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Putin provoca l'Unione Europea e cerca un nuovo nemico, così la Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. L'intesa di Trump con Mosca sul gasolio è una scelta rischiosa, ammonisce. Ira del Cremlino che replica non è affar suo. 6 morti e 13 feriti per un attacco russo a Lusk, prima altri raid sulle regioni di Kiev e Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky incontra Re Carlo III a Londra. Bisogna convincere Mosca che deve fermarsi, dice al sovrano. Servono azioni concrete. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga, al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori prosegue per il terzo giorno con blocchi stradali sulla 106 vicino alla raffineria Eni e sulla statale 7 davanti al siderurgico. All'alba è stato aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto locale. Il confronto domani a Bari con il presidente della regione De Caro. È stata una giornata di protesta in Puglia anche per la crisi del comparto agricolo, con i frantoi del Gargano chiusi per protesta fino a data da destinarsi. Il quarto giorno di mobilitazione a Bari, intanto gli agricoltori di Coldiretti si sono riuniti in 4.000 sotto il palazzo della regione con i trattori. Sentiamoli.
3: Dare al comparto olivicolo gli strumenti per lavorare meglio.
4: Già la mattina, quando dobbiamo accendere il trattore, considerando il costo del gasolio a cui è arrivato, anche il gasolio agricolo, è una grande difficoltà.
5: E anche sull'erogazione dell'acqua, le modalità, i modi e i costi sono umilianti.
2: È morto in ospedale Rocco De Carlo, l'operaio potentino di 52 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda Lucania Resine di Potenza. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, soccorso dal 118, era arrivato al San Carlo in condizioni gravissime, da chiarire la dinamica. La nazionale maschile di pallamano torna a giocare al Pala San Giacomo di Conversano a 2 anni e mezzo dalla sfida col Montenegro. Il 5 novembre alle 19.30 affronta la Slovacchia per la qualificazione agli europei, un giusto riconoscimento per la città simbolo della pallamano, spiega il sindaco Giuseppe Lovascio, sentiamolo.
6: Per noi la pallamano è qualcosa che sta nel DNA, per cui è una delle caratteristiche della nostra città, del movimento sportivo della nostra città, per cui ci sarà sicuramente grande entusiasmo per questo evento.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio, e Mosca replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe, dice, mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Papa Leone si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Prevost sta bene, l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere l'adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave della coppia è l'attore Davide Iacopini, finito in neurochirurgia. Calcio, 2 italiane in campo per la Champions. Como a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Dalle 21 Roma Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo Milan e Celta Juventus e Conference con Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Xilva. La protesta dei lavoratori prosegue per il terzo giorno con blocchi stradali sulla 106 vicino alla raffineria Eni e sulla statale 7 davanti al siderurgico. All'alba è stato aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto locale. Il confronto domani a Bari con il presidente della regione De Caro. È stata una giornata di protesta in Puglia anche per la crisi del comparto agricolo, con i frantoi del Gargano chiusi per protestare. Questa fino a data da destinarsi, il quarto giorno di mobilitazione. A Bari intanto gli agricoltori di Coldiretti si sono riuniti in 4.000 sotto il palazzo della regione con i trattori. Sentiamoli.
3: Dare al comparto olivicolo gli strumenti per lavorare meglio.
4: Già la mattina, quando dobbiamo accendere il trattore, considerando il costo del gasolio a cui è arrivato, anche il gasolio agricolo, è una grande difficoltà.
5: E anche sull'erogazione dell'acqua, le modalità, i modi e i costi sono umilianti.
2: È morto in ospedale Rocco De Carlo, l'operaio potentino di 52 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda Lucania Resine di Potenza. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, soccorso dal 118, era arrivato al San Carlo in condizioni gravissime, da chiarire la dinamica. La nazionale maschile di pallamano torna a giocare al Pala San Giacomo di Conversano a 2 anni e mezzo dalla sfida col Montenegro. Il 5 novembre alle 19.30 affronta la Slovacchia per la qualificazione agli europei, un giusto riconoscimento per la città simbolo della pallamano, spiega il sindaco Giuseppe Lovascio, sentiamolo.
6: Per noi la pallamano è qualcosa che sta nel DNA, per cui è una delle caratteristiche della nostra città, del movimento sportivo della nostra città, per cui ci sarà sicuramente grande entusiasmo per questo evento.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni in Parlamento. Putin provoca la UE, afferma. Intesa di Trump sul gasolio russo, scelta rischiosa. Il Senato approva le risoluzioni alla vigilia del Consiglio europeo. Le opposizioni non votano e attaccano. Governo debole. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso, mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca, a fuoco il Ministero dell'Istruzione. Da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia, lanci di pietre e molotov. La protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia, lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. Tre gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione, lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio, due squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto per 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Al via Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Xilva. La protesta dei lavoratori prosegue per il terzo giorno con blocchi stradali sulla 106 vicino alla raffineria Eni e sulla statale 7 davanti al siderurgico. All'alba è stato aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto locale. Il confronto domani a Bari con il presidente della regione De Caro. È stata una giornata di protesta in Puglia anche per la crisi del comparto agricolo, con i frantoi del Gargano chiusi per protestare. Questa fino a data da destinarsi, il quarto giorno di mobilitazione a Bari. Intanto gli agricoltori di Coldiretti si sono riuniti in 4.000 sotto il palazzo della regione con i trattori, sentiamoli.
3: Dare al comparto olivicolo gli strumenti per lavorare meglio.
4: Già la mattina, quando dobbiamo accendere il trattore, considerando il costo del gasolio a cui è arrivato, anche il gasolio agricolo è una grande difficoltà.
5: E anche sull'erogazione dell'acqua, le modalità, i modi e i costi sono umilianti.
2: È morto in ospedale Rocco De Carlo, l'operaio potentino di 52 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda Lucania Resine di Potenza. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, soccorso dal 118, era arrivato al San Carlo in condizioni gravissime, da chiarire la dinamica. La nazionale maschile di pallamano torna a giocare al Pala San Giacomo di Conversano a 2 anni e mezzo dalla sfida col Montenegro. Il 5 novembre alle 19.30 affronta la Slovacchia per la qualificazione agli europei, un giusto riconoscimento per la città simbolo della pallamano, spiega il sindaco Giuseppe Lovascio, sentiamolo.
6: Per noi la pallamano è qualcosa che sta nel DNA, per cui è una delle caratteristiche della nostra città, del movimento sportivo della nostra città, per cui ci sarà sicuramente grande entusiasmo per questo evento.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio. Il Cremlino replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. Tre gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Jacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio, due squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. In corso Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Celta-Juventus e Salzburg-Milan. E Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Xilva, la protesta dei lavoratori prosegue per il terzo giorno con blocchi stradali sulla 106 vicino alla raffineria Eni e sulla statale 7 davanti al siderurgico. All'alba è stato aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto locale. Il confronto domani a Bari con il presidente della regione De Caro. È stata una giornata di protesta in Puglia anche per la crisi del comparto agricolo, con i frantoi del Gargano chiusi per protesta fino a data da destinarsi. Il quarto giorno di mobilitazione a Bari, intanto gli agricoltori di Coldiretti si sono riuniti in 4.000 sotto il palazzo della regione con i trattori. Sentiamoli.
3: Dare al comparto olivicolo gli strumenti per lavorare meglio.
4: Già la mattina, quando dobbiamo accendere il trattore, considerando il costo del gasolio a cui è arrivato, anche il gasolio agricolo, è una grande difficoltà.
5: E anche sull'erogazione dell'acqua, le modalità, i modi e i costi sono umilianti.
2: È morto in ospedale Rocco De Carlo, l'operaio potentino di 52 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda Lucania Resine di Potenza. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, soccorso dal 118, era arrivato al San Carlo in condizioni gravissime, da chiarire la dinamica. La nazionale maschile di pallamano torna a giocare al Pala San Giacomo di Conversano a 2 anni e mezzo dalla sfida col Montenegro. Il 5 novembre alle 19.30 affronta la Slovacchia per la qualificazione agli europei, un giusto riconoscimento per la città simbolo della pallamano, spiega il sindaco Giuseppe Lovascio. Sentiamolo.
6: Per noi la pallamano è qualcosa che sta nel DNA, per cui è una delle caratteristiche della nostra città, del movimento sportivo della nostra città, per cui ci sarà sicuramente grande entusiasmo per questo evento.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
7: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sottano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Starlink rallenta i droni degli ucraini. Connessione persa oltre i 160 km all'ora. I limiti introdotti senza preavviso. Musk si chiama fuori e dirotta la responsabilità sulla Casa Bianca. Kiev depotenziata nella risposta bellica alla Russia denuncia il tradimento statunitense. L'annuncio di Trump al via esplorazioni estrattive nella nostra nuova e bella Groenlandia. Stati riferimenti alle risorse dell'isola più grande del mondo. Ennesimo tentativo di tranquillizzare l'elettorato alle prese con un aumento dei prezzi in vista delle elezioni di midterm. Il Papa ha celebrato messa al Policlinico Gemelli, così il bollettino. Si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Leone sta bene ed è di buon umore. Tre gli esami che hanno portato alla rimozione dell'adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Rese note le motivazioni della condanna annullata a Ilaria Salis. Notifica degli atti carente. Non fu fatta nessuna ricerca. La difesa dell'eurodeputata puntualizza sugli ex collaboratori. Nei loro contratti non valgono le regole sul licenziamento per giusta causa. Uno scatto italiano conquista il mondo. Federico Veronesi vince il premio internazionale più prestigioso di fotografia naturalistica. Ritratta un elefantessa già passata dalla perdita di un figlio che trasporta il corpo di un cucciolo senza vita. La foto ha sbaragliato oltre 65.000 concorrenti. Calcio, altre due sconfitte per le italiane in Champions. Feyenoord Como 3-2, Roma Real Madrid 3-4. In 8 match le squadre di casa nostra hanno fatto appena 4 punti. Domani Europa League con Salisburgo, Milan e Celta Juventus e Conference con Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Xilva. La protesta dei lavoratori prosegue per il terzo giorno con blocchi stradali sulla 106 vicino alla raffineria Eni e sulla statale 7 davanti al siderurgico. All'alba è stato aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto locale. Il confronto domani a Bari con il presidente della regione De Caro. È stata una giornata di protesta in Puglia anche per la crisi del comparto agricolo, con i frantoi del Gargano chiusi per protesta fino a data da destinarsi. Il quarto giorno di mobilitazione a Bari, intanto, gli agricoltori di Coldiretti si sono riuniti in 4.000 sotto il palazzo della regione con i trattori. Sentiamoli.
3: Dare al comparto olivicolo gli strumenti per lavorare meglio.
4: Già la mattina, quando dobbiamo accendere il trattore, considerando il costo del gasolio a cui è arrivato, anche il gasolio agricolo, è una grande difficoltà.
5: E anche sull'erogazione dell'acqua, le modalità, i modi e i costi sono umilianti.
2: È morto in ospedale Rocco De Carlo, l'operaio potentino di 52 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda Lucania Resine di Potenza. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, soccorso dal 118, era arrivato al San Carlo in condizioni gravissime, da chiarire la dinamica. La nazionale maschile di pallamano torna a giocare al Pala San Giacomo di Conversano a 2 anni e mezzo dalla sfida col Montenegro. Il 5 novembre alle 19.30 affronta la Slovacchia per la qualificazione agli europei, un giusto riconoscimento per la città simbolo della pallamano, spiega il sindaco Giuseppe Lovascio. Sentiamolo.
6: Per noi la pallamano è qualcosa che sta nel DNA, per cui è una delle caratteristiche della nostra città, del movimento sportivo della nostra città, per cui ci sarà sicuramente grande entusiasmo per questo evento.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: No, no, no.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Starlink rallenta i droni degli ucraini. Connessione persa oltre i 160 km all'ora. I limiti introdotti senza preavviso. Musk si chiama fuori e dirotta la responsabilità sulla Casa Bianca. Kiev depotenziata nella risposta bellica alla Russia denuncia il tradimento statunitense. L'annuncio di Trump al via esplorazioni estrattive nella nostra nuova e bella Groenlandia. Stati riferimenti alle risorse dell'isola più grande del mondo, ennesimo tentativo di tranquillizzare l'elettorato alle prese con un aumento dei prezzi in vista delle elezioni di midterm. Il Papa ha celebrato messa al Policlinico Gemelli, così il bollettino. Si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Leone sta bene ed è di buon umore. Tre gli esami che hanno portato alla rimozione dell'adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Rese note le motivazioni della condanna annullata a Ilaria Salis. Notifica degli atti carente. Non fu fatta nessuna ricerca. La difesa dell'eurodeputata puntualizza sugli ex collaboratori. Nei loro contratti non valgono le regole sul licenziamento per giusta causa. Uno scatto italiano conquista il mondo. Federico Veronesi vince il premio internazionale più prestigioso di fotografia naturalistica. Ritratta un'elefantessa già passata dalla perdita di un figlio che trasporta il corpo di un cucciolo senza vita. La foto ha sbaragliato oltre 65.000 concorrenti. Calcio, altre due sconfitte per le italiane in Champions. Feyenoord Como 3-2, Roma Real Madrid 3-4. In 8 match le squadre di casa nostra hanno fatto appena 4 punti. Domani Europa League con Salisburgo, Milan e Celta Juventus e Conference con Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori prosegue per il terzo giorno con blocchi stradali sulla 106 vicino alla raffineria Eni e sulla statale 7 davanti al siderurgico. All'alba è stato aperto un varco per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto locale. Il confronto domani a Bari con il presidente della regione De Caro. È stata una giornata di protesta in Puglia anche per la crisi del comparto agricolo, con i frantoi del Gargano chiusi per protesta fino a data da destinarsi. Il quarto giorno di mobilitazione a Bari, intanto gli agricoltori di Coldiretti si sono riuniti in 4.000 sotto il palazzo della regione con i trattori. Sentiamoli.
3: Dare al comparto olivicolo gli strumenti per lavorare meglio.
4: Già la mattina, quando dobbiamo accendere il trattore, considerando il costo del gasolio a cui è arrivato, anche il gasolio agricolo è una grande difficoltà.
5: E anche sull'erogazione dell'acqua, le modalità, i modi e i costi sono umilianti.
2: È morto in ospedale Rocco De Carlo, l'operaio potentino di 52 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda Lucania Resine di Potenza. Sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, soccorso dal 118, era arrivato al San Carlo in condizioni gravissime, da chiarire la dinamica. La nazionale maschile di pallamano torna a giocare al Pala San Giacomo di Conversano a 2 anni e mezzo dalla sfida col Montenegro. Il 5 novembre alle 19.30 affronta la Slovacchia per la qualificazione agli europei, un giusto riconoscimento per la città simbolo della pallamano, spiega il sindaco Giuseppe Lovascio. Sentiamolo.
6: Per noi la pallamano è qualcosa che sta nel DNA, per cui è una delle caratteristiche della nostra città, del movimento sportivo della nostra città, per cui ci sarà sicuramente grande entusiasmo per questo evento.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese